0: unataka kusema Njeri alikuwa right. Sinasikia cherry ripe, cherry ripe, cherry ripe.
1: Hapo anakuambia cherry ripe.
0: Oh, sio Njeri ripe.
1: Sikiza.
0: Eh.
2: What a thing the cherry ripe. Every man want to take a bite.
0: Oh.
1: Yani imeiva
0: eh.
1: Kila ndume inataka tu kuuma.
0: Si huo ni Njeri.
3: Imeiva mbaya.
0: Njeri ripe.
1: Eh.
0: Kajeri.